0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

basta caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biozzo di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biozzo d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria. Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Radio Jeans Rappallo Santa Margherita Ligure presenta Da lì in poi, il programma che parte da ogni punto di vista. Da lì in poi è un programma aperto alle singole esigenze delle persone di esprimere se stessi, i propri gusti e le proprie motivazioni. Da questa libertà nasce il dialogo che ci permette di crescere partendo da un singolo argomento per arrivare a discutere di arte, cinema, letteratura, scienze e ogni forma di espressione di pensiero umano.

Sono Sebastian, faccio parte della redazione di Radio Jeans e del progetto del CAG di Rapallo di Santa Margherita. Vado a scuola al Davigo, il terzo anno, al classico, e oggi porto una canzone dei Truce Boys, un gruppo nato a Roma nel 2003, e questa canzone in particolare, che è Il Giardino degli Dei, fa parte del loro primo album fatto insieme. Vedono in questa canzone, cantano Nois Narcos, Metal Carter, Cicoria e Cole, e loro raccontano a modo loro la visione dell'amore, di cosa provano verso di esso, in un modo molto cupo e tenebroso. Infatti questa canzone è horrorcore, e con horrorcore si definisce un gruppo di musica, una specie di musica molto particolare che trae spunto da film horror, musica classica aggiustata a dovere e situazioni di disagio, le voci a volte distorte proprio per dare il senso di dolore.

0: Perché hai scelto questa canzone e in che cosa ti identifica?
1: Ho scelto questa canzone perché tra tutte le loro è quella che rispecchia di più l'amore perduto e l'amore sofferto. Mi fa capire che l'amore non è sempre positivo e dà una visione reale di ciò che è. Mi rappresenta perché ho avuto modo di provare delle esperienze in amore, e tra tutte le canzoni leggere e belle non riesco a rispecchiarmi in nessuna, nonostante le mie relazioni non siano mai andate così male. E nonostante ciò, questa canzone dei Truce Boys riesce a coprire a pieno ciò che provo, perché l'amore per me va sofferto e

0: secondo me la, la rima, la strofa, no, è una rima che più caratterizza questa canzone, è quella pronunciata da Noyz Narcos a metà più o meno della sua, del suo stacco.
1: Qual è?
0: Che
1: è:
0: cerchi diamanti in mezzo a cocci di bottiglia, ti sforzi di amarla ma è solo l'ennesima troia. E
1: che diamanti
0: lei, perché, perché dice così? Perché, perché ha provato ad amare, perché ha, ha amato, però comunque per una cosa o per l'altra si è trovato fregato dall'amore, quindi cerca di non amare, però è umano e continua, continua ad amare, continuerà a farlo come...
2: Cioè è... in questa frase comunque lui dice, anche se uno cerca di essere positivo, che comunque di solito si dice devi sempre vedere il lato positivo, invece qua dice cercare diamanti nei cocci di bottiglia è un errore, quindi anche vedere le cose positivamente per loro è sbagliato.
0: Loro fanno tutto il contrario, loro ti,
2: cioè, ti buttano giù completamente, ti ammazzano.
0: Ogni teoria del positivo loro lo prendono, lo smontano.

0: il rap riesca a esprimere più concetti, a fare provare un certo tipo di emozioni, proprio perché lascia poco spazio alla base, come dire.
1: Esatto, sono le parole che comunque fanno la canzone.
0: Esatto, proprio la caratteristica del rap è che hanno un testo che va sopra la base, perché in una canzone, io se ascolto una canzone leggera, voglio che sia orecchiabile, voglio che abbia un bel testo, che non sia banale, però che abbia una bella chitarra sotto, qualcosa così che comunque mi prenda. Il rap non lo fa assolutamente. Il rap si basano solo e unicamente sul tempo.
2: Schiene molli, cedono ai fischi e strofe senza poesia. Se agli MC mancano i midolli, loro dischi

0: E nel ritornello, cioè, sarebbe la donna che risponde, che dice qualcosa rispetto a quello che dicono loro nelle strofe?
1: Non lo so, perché comunque loro sono, come dire, mi sembrano quelli che sono sempre stati lasciati, come dire, no? Mentre invece la prima strofa è proprio mi hai abbandonato mentre morivo. Quindi secondo me potrebbe essere un riassunto di ciò che dicono e ciò che pensano, cantato da una donna, per o staccare il fatto che sia il pensiero di uno, bensì invece quello di tutti, oppure proprio il generale del tutto, del soffrire, che sia cosa di tutti lo stare male. E ripetono molto spesso che non capivano, che non lo sentivano e che se ne pentono molto spesso di ciò. E questo ancora fa capire ancora di più lo sgomento, il disagio che c'è in loro mentre cantano, mentre raccontano le loro storie. E questo è una parte caratterizzante dei loro testi, perché ci sono ben poche canzoni che non raccontino di disavventure, di disagi, di storie molto molto malate e tristi quanto macabre, e tendono a trasmettere tutto ciò, a trasmettere le loro canzoni attraverso lo sgomento, perché una canzone d'amore ti trasmette le cose facendoti pensare al tuo amore segreto, alla fidanzata / fidanzato. Loro invece ti prendono nel profondo e ti trascinano nel loro oblio fino a che non si passa alla canzone dopo, che poi si comincia.
0: Cioè, comunque è l'amore visto in modo diverso rispetto alle canzoni. Cioè, di solito è l'amore più, cioè, stai male, ma è uno stare male che comunque è bello,
1: Invece
0: qua invece è proprio pesante.
1: Lo disprezzano quasi.
0: È una malattia quasi.
1: Sì,
2: però dicono che è buia la visione di una vita senza l'amore, quindi alla fine
1: sono umani, cioè. E allora anche loro hanno un cuore, per quanto contorto esso sia, sono umani.
0: E però alla fine lo trovi ancora peggio.
1: Esatto, credo che loro la pensino così.
3: Radio Jeans, la radio senza confini.

0: e da un certo punto di vista, in modo un pochino meno nudo e crudo, mi rispecchiano, perché adesso questa è incentrata praticamente solo sull'amore, però altre canzoni si basano più sulla difficoltà di trovare un senso, di svegliarsi la mattina e avere in mente già dei problemi e andare a dormire sapendo di non averli risolti. Proprio nel mio piccolo mi sento rispecchiato da ciò che scrivono, dicono e in un certo modo cantano.
1: Però tu dici che ti fanno stare bene anche se comunque hanno una visione negativa, cioè dicono delle cose pesanti.
0: Sì.
1: Quindi perché ti fa stare bene invece?
0: Credo sia
1: questa visione.
2: Perché si sente rappresentato comunque.
0: Sì, credo sia una cosa comune a tutti, quando si sta male, cercare conforto e pacche sulla spalla da un'altra persona che sta con te.

Le parole. Le parole preferiscono il sonno, preferiscono della bottiglia al sonno, all'udibrio di essere lette, vendute, imbalsamati, ibernate. Le parole sono di tutti invano, si celano nei dizionari perché c'è sempre il marrano che disotterra i tartufi più puzzolenti e più rari. Le parole dopo un'eterna attesa, rinunciano parola alla speranza di essere parole pronunciate una volta per tutte e poi morire con chi le ha possedute. Le parole non chiedono di meglio, non chiedono di meglio che l'imbroglio, non chiedono di meglio che l'imbroglio dei tazzi non olivetti portatile, che il buio dei taschini del panciotto, che il fondo del cestino ridotto in pallottole. Le parole non...

0: Le parole.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Aura Carchidi.
1: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
0: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione notava nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirro alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da Ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Colazione in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo la terza D e terza A dell'Istituto Comprensivo Gelano in provincia dell'Aquila. Oggi vi leggeremo alcune delle frasi più significative di Falcone e Borsellino.
5: Paolo Borsellino.
6: Se la gente le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
7: È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.
8: Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno.
9: La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
10: Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia, ci sono entrato per caso e poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno.
11: A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato.
12: Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene.
13: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare.
14: La paura è umana, ma combattetela con il coraggio.
15: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà, allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana, alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano.
16: È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.
17: I pentiti sono merce delicata, delicatissima. Sono loro che scelgono il giudice a cui confessare, non viceversa. Sono degli sconfitti che abbandonano un padrone per servirne un altro, ma vogliono che sia affidabile.
18: L'impegno contro la mafia non può concederci pausa alcuna, il rischio è quello di ritrovarsi subito al punto di partenza.
10: Giovanni Falcone.
19: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
20: A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali, e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
2: Se poni una questione di sostanza senza dare troppa importanza alla forma, ti fottono nella sostanza e nella forma.
21: Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
22: Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.

0: generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.
1: Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa Nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi.
2: I mafiosi non avrebbero cittadinanza in Italia se non ci fosse il potere politico e finanziario che gli permette di esistere.
3: Gli animali uccidono per fame e per istinto, mentre i cosiddetti uomini d'onore, che a differenza delle bestie possono pensare, uccidono per odio e fame di potere.
4: I mafiosi stanno in Parlamento. I mafiosi a volte sono ministri. I mafiosi sono banchieri. I mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione.
5: Il fenomeno della mafia è molto più tragico ed importante. È un problema di vertici e di gestione della nazione. È un problema che rischia di portare alla rovina e al decadimento culturale definitivo l'Italia.
6: Grazie a tutti per averci ascoltato. Il loro esempio diventi la guida della nostra vita. Un saluto dalla terza A e dalla terza D dell'Istituto Comprensivo Celano.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:03.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.

Le azioni del mondo non influenzano il sole, e i nemici, è sicuro, sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

coppia chiama la figlia Like. Una coppia israeliana sta facendo parlare di sé negli ultimi giorni, dopo aver deciso di chiamare la propria bambina Like, come il famoso pulsante presente su Facebook. Lior Adler e sua moglie Vardit, entrambi di Od Asharon, vicina a Tel Aviv, affermano di aver dato un nome originale alla propria figlia, un nome che potesse essere moderno e innovativo. Secondo noi è un nome moderno, equivalente a Ava, amore. È il mio modo particolare per dire alla mia bellissima bambina che la amo, dichiara il padre della piccola. I genitori di Like non sono nuovi a nomi strambi. Già un'altra figlia nata prima di Like era stata chiamata Pai, torta in inglese, mentre la primogenita si chiama Vash, miele in ebraico. Il signor Lior racconta che le reazioni al nome della figlia sono state varie. Quando ho postato la sua prima foto e il suo nome su Facebook, la notizia ha racimolato 40 like. Considerando che ho poco più di 100 amici sul social network, direi che il nome è piaciuto alla maggioranza delle persone che conosco. Non tutti però sono stati d'accordo con il nome, e alcuni amici della coppia addirittura si sono rifiutati di credere che quello fosse il vero nome della neonata. Credo che in futuro alcune persone potranno alzare il sopracciglio per esprimere il proprio disappunto, ma la cosa divertente è che la mia bambina e l'adoro. Rummy Flash. Speriamo che prima del prossimo figlio questi genitori capiscano che i figli non servono per divertire i genitori. A questa piccola donna, appena arrivata, dedichiamo una canzone in cui risuona il suo nome, Just Like a Woman, Bob Dylan, e parafrasiamo il titolo traducendolo Like is just a woman, like è solo una donna.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Presta!
1: Sono le 10.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdullah Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti

rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Marzia, Diego ed Elia del liceo sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma. E oggi vi parleremo dell'omicidio di stampo mafioso di Simone Sehaj Selavdi sulla spiaggia di Dorvaglianica, a pochi passi dal comune in cui abitiamo.

distanza da 2 anni i carabinieri hanno il mandante dell'omicidio di Selavdi, un albanese nel giro del traffico di stupefacenti, noto negli ambienti come Simone o Passerotto. A volere quella morte fu il mandante del duplice tentato omicidio dei fratelli Alessio ed Emanuele, figli Emanuele Costanino, figli di Erverdura. È il 20 settembre 2020, con un clima come fosse piena estate, e la spiaggia di Torvaglianica è affollata. Ad interrompere quella giornata di mare, una serie di colpi di pistola esplosi a riva, e un corpo, sanguinante, esanime. La vittima è Seash Selavdi, detto Simone. Ad ucciderlo, un killer vestito da runner, con mascherina e bandana, che lo centra con 2 colpi di pistola calibro 7,65 Bruger.

0: Lo scorso dicembre 2021 c'è stata una svolta decisiva nella ricostruzione del suo omicidio. Raul Esteban Calderon, già accusato di essere il killer di Fabrizio Piscitelli, è stato arrestato. In manette con lui è finito Enrico Bennato, 53 anni, fratello di Leonardo e nipote di Walter Domizzi, boss della zona Casalotti, detto il Gattino. Bennato avrebbe partecipato in prima persona insieme a Calderon all'omicidio di Sehaj Selavdi. Per completare il puzzle, però, serviva capire chi fosse il mandante. Le indagini del nucleo investigativo Carabinieri di Roma, coordinate dalla direzione antimafia della procura, oltre a corroborare il quadro accusatorio nei confronti di tutti gli indagati con nuovi elementi investigativi, hanno, nel corso del tempo, consentito di far piena luce anche in relazione alle fasi progettuali ed esecutive del delitto, raccogliendo numerosi e gravi indizi di reità a carico di Giuseppe Molisso, inquadrato come il mandante del fatto di sangue, nonché a carico del cognato che avrebbe reperito l'arma del delitto.
1: Ma perché Beppe Molisso ha voluto la morte di Simone Selavdi? Dopo una complessa attività di indagine, i carabinieri e la procura hanno ipotizzato che il movente dell'omicidio dell'albanese fosse riconducibile a una vendetta, a seguito dell'agguato consumato il 15 novembre 2019 nei confronti di Leandro Bennato, soggetto molto vicino a Giuseppe Molisso, che sarebbe stato ferito da due colpi di pistola. Selavdi, secondo i magistrati di Piazzale Clodio, avrebbe partecipato proprio al tentativo d'omicidio di Bennato. Per Molisso non sarebbe stato il primo agguato orchestrato. Peppe, infatti, è già detenuto poiché è tratto in arresto come mandante, anche in quel caso, del duplice tentato omicidio in danno dei fratelli Costanino. Il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, sostiene che non è un omicidio di strada, ma è un omicidio strategico, che è stato funzionale al riassetto di alcuni equilibri criminali, e non soltanto della città di Roma. Aveva una certa matrice ed è stato eseguito con una metodologia seria. Beppe Molisso è un pezzo grosso, uno di quelli che non conosce le persone giuste. Per evitare l'arresto dopo i fatti dell'Alessandrino, contattò Elvis Dems, l'uomo di spicco della faida della Gomorra albanese. Secondo un collaboratore di giustizia, Molisso è una persona che conta a Torbella Monaca per il rifornimento di più piazze e nel 2021 uscì di galera dopo aver scontato una pena a 11 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Abbiamo scelto questo omicidio perché è avvenuto vicino a dove abitiamo e quel giorno, data la giornata di sole che c'era, potevamo essere anche noi in quella spiaggia con i nostri amici. Quindi potevamo trovarci in quel momento sul luogo del delitto.

Le fonti che abbiamo scelto e utilizzato per scrivere questo podcast sono Roma Today, Rai News e Fanpage. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Marzia, Diego ed Elia, del liceo Pascal di Pomezia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
5: Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti

generati con l'AI, in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti ragazzi, siamo Iari e Tommaso del liceo Caravaggio di Roma e state ascoltando il podcast La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
1: Oggi siamo qui con voi per parlarvi di una delle tante donne vittime di violenza, in particolare della violenza dell'Andrangheta. Oggi vi parleremo di Lea Garofalo. Ogni cosa c'è il suo tempo, che ha pazienza ne uscirà. Vado avanti e non ci
0: penso, questo inverno passerà. Grazie per quello che hai fatto per me. Grazie per avermi dato una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
1: Quello che avete appena sentito è il discorso di Denise, la figlia di Lea Garofalo. Una donna che per amore della figlia ha dato la sua vita. Quello che ascolterete è una triste storia. L'ennesima storia di una donna tradita da chi professava di amarla. Una donna che prova ad allontanarsi dal dolore, dalla violenza e dai soprusi della 'Ndrangheta. E solo per l'amore più puro, quello dei confronti di sua figlia.
0: Lea Garofalo, figlia dell'Andrangheta, è stata uccisa il 24 novembre 2009 a Milano, per mano della sua stessa famiglia, dopo essere stata strangolata e in seguito sciolta nell'acido. La sua colpa è stata quella di essere una gran madre che amava sua figlia Denise, che voleva proteggere a ogni costo dalla famiglia criminale, diventando quindi testimone di giustizia, denunciando i rapporti mafiosi di cui era a conoscenza e del suo ex compagno, boss dell'Andrangheta, Carlo Cosco.
1: Nel 2002 Lea capisce che l'unica strada da intraprendere è quella della collaborazione con lo Stato. Decide così di rivolgersi al magistrato Salvatore Dulce, ma per 7 lunghi anni, in seguito alle innumerevoli testimonianze, non viene aperto nessun processo. Fin quando Lea Garofalo decide di violare il programma di protezione e provare ad avere una parvenza di vita tranquilla con sua figlia, ma soprattutto a causa delle grandi difficoltà economiche che stava affrontando, decide di chiedere aiuto all'ex compagno criminale per permettere alla figlia una vita economicamente migliore.

0: ecco fatto.
1: Questa scelta però portò a ricevere vari attacchi da parte del clan ed avvenne così il 24 novembre 2009. L'uccisione della donna, tratta in inganno per mano dello stesso Carlo Cosco, che l'ammazza. In seguito decide di sciogliere il suo corpo nell'acido.
2: L'ex compagno dichiarerà solo durante il processo di secondo grado di prendersi tutta la responsabilità del caso. Fino a quel momento aveva infatti sempre negato un possibile coinvolgimento nel dramma.
1: Consigliamo per gli interessati o semplicemente per chi ne volesse sapere un po' di più della storia la visione di un film dedicato proprio alla storia di Lea Garofalo. Film tra l'altro italiano, che si intitola Lea, la pellicola, diretta dal regista Mario Tullo Giordano. Questo film è del 2015.
2: La visione del film potrebbe essere accompagnata dalla lettura di un libro che descrive tutto il processo e l'accaduto alla perfezione. Il libro è Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, femmina che sfidò la schifosa 'ndrangheta, scritta da Paola, De Chiara e pubblicato nel 2018.

0: Lea Garofalo ha fatto da apripista. Dopo la sua morte abbiamo assistito ad un fenomeno nuovo, quasi sconvolgente. Le mogli degli andranghetisti hanno avuto il coraggio di effettuare la richiesta di salvare i loro figli da un sicuro destino da killer o da vittime, e quindi dal loro contesto familiare, chiedendo quindi di mandarli lontano. Il loro coraggio è una rivoluzione copernicana che sta scardinando un sistema dall'interno, ed è stata Lea Garofalo, con il suo esempio, a dare il via a questo percorso.
1: La nostra decisione nel raccontarvi questa storia deriva dal fatto che vogliamo evidenziare quanto questa donna e madre, da sola, senza l'aiuto di nessuno e dello Stato, è stata capace di sconfiggere un intero clan dell'Ndrangheta.

0: E adesso con questo io e Tommaso vi salutiamo e vi ringraziamo per aver ascoltato questo breve e semplice podcast dedicato a Lea Garofalo, una sola donna che però ha contribuito e in qualche modo cambiato la storia della mafia italiana.
1: Un saluto da Tommaso, Ludovica, Giulia, Arianna e Iari del Liceo Artistico Caravaggio di Roma. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4ª C Costruzione.
3: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
4: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
3: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
3: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
4: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
3: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatica. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
3: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
4: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
3: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
4: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
3: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
4: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
3: Con l'inglese come te la sei cavata?
4: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
3: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
4: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
3: Ti è piaciuta Southport?
4: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
3: Sei stato a Liverpool?
4: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
3: Sai per cosa è famosa Liverpool?
4: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
0: Thank you.
2: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
3: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
2: Anche tu hai partecipato come il tuo compagno al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
3: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
2: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
3: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande, è organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
2: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
3: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
2: E di teacher che hai conosciuto, ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
3: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
2: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
3: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
2: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
3: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
2: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
3: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
2: Per la lingua come te la sei cavata?
3: Riguardo alla lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
2: Vediamo il lato turistico. Cosa ti è piaciuto di Southport?
3: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
2: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
3: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
2: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
3: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
2: Grazie.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: that song.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Salve a tutti, io mi chiamo Alessandra.
1: E io mi chiamo Davide. Frequentiamo l'istituto tecnico IIS Gregorio da Catino, situato a Poggio Merteto,
0: in provincia di Rieti. Oggi parleremo delle scorte di due personaggi famosi della storia italiana e internazionale, Falcone e Borsellino. Questi 8 agenti di polizia furono vittime degli attacchi mafiosi del 1992.
1: 5 di loro furono coinvolti il 19 luglio nella strage di Via D'Amelio, Agostino Cataldo di 43 anni, Emanuela Loi di 24 anni, prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della polizia di Stato a accedere in servizio. Vicino Limuli di 22 anni, Walter Reddy Cosina di 30 anni e Claudio Traina.
0: In quell'occasione, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie e figli, Paolo Borsellino si recò insieme alla sua scorta da sua madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'abitazione della madre esplose al passaggio del giudice, uccidendo, oltre a Paolo Borsellino, anche questi 5 agenti di scorta. Invece, il 23 maggio, durante la strage di Capaci, morirono altri 3 agenti: Antonio Montinaro, di 29 anni, Vito Schifani, di 27 anni e Rocco Di Cillo, di 30 anni.
1: In quell'occasione Falcone stava tornando da Roma, come era solito fare nei fine settimana. Oltre a lui erano presenti 4 autovetture. Le auto fino a fine settimana, oltre 24 autovetture, le auto lasciarono l'aeroporto imboccando l'autostrada in direzione Palermo. Nel frattempo il sicario Brusca aveva posizionato una bomba all'interno di un tunnel.
0: Pochissimi istanti prima della detonazione, Falcone si era accorto che le chiavi di casa erano nel mazzo assieme alle chiavi della macchina e le aveva tolte dal cruscotto, provocando un rallentamento improvviso del mezzo. Brusca è rimasto spiazzato, premette il pulsante in ritardo, colpendo con l'esplosione in pieno solo la croma marrone, la prima auto del gruppo, e scaraventando nei resti oltre la carreggiata opposta di marcia. Si insù un piano di alberi e i 3 agenti di scorta morirono sul colpo. When you get what you want, but
1: not what you need. In ricordi di questi valorosi agenti è stato realizzato un film documentario il 30 dicembre 22 su RaiPlay, chiamato I ragazzi delle scorte, basato sulla loro breve vita con una durata di 60 minuti.
0: Fu scritto da Giorgia Furlan, Alessia Arcolaci e José Laporto, sotto la regia di Gabriele Sanchez, le fotografie di Claudio Cascavilla e con la supervisione di Daniele Cipri.
1: Per concludere vorremmo dedicare qualche minuto per ricordare l'importanza di questi eventi, di queste lotte contro la mafia che ancora adesso ci colpiscono.
0: Non possiamo non definire Falcone e Borsellino se non come due uomini dal grande coraggio e dalla grande sagacia. Ancora oggi è essenziale parlare di mafia per ricordare, sotto la loro ispirazione, l'importanza di avere coraggio di fronte alle ingiustizie e all'illegalità. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto dal Gregorio da Catino.

0: Buon pomeriggio, siamo dei ragazzi dell'Istituto Gregorio D'Agatino in provincia di Rieti. Io sono Andrea.
1: E io sono Cristian. Oggi vi parleremo della canzone Pensa di Fabrizio Moro.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile.
1: Un cantante nato nel 1975 a Roma, è uscita nel 2007 ed è vincitrice del Festival di Sanremo dello stesso anno. La canzone è stata scritta per la lotta contro la mafia, facendo riferimento particolarmente alle figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.
2: Massacra figli e figlie di una generazione.
0: La scelta di questo brano è stata condizionata dal fatto che il testo ha un significato molto profondo, incentrato a sconfiggere la mafia. Frasi come uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, e pensa che puoi decidere tu, vogliono far capire ed omaggiare tutte le persone che giornalmente si impegnano a far prevalere la giustizia.
2: Gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie.
1: Nel video della canzone è presente la sorella di Borsellino, Rita, che è stata una magistrata e presidente dell'associazione antimafia Libera, con cui ha passato la sua vita a lottare per la giustizia.
0: Per esempio, insieme all'associazione ha contribuito all'approvazione della legge sull'uso sociale dei beni immobili sequestrati alla mafia. Il suo impegno ha permesso l'utilizzo delle risorse confiscate alla mafia.
3: Tu resta un attimo soltanto.
4: Ragazzi, cosa ha rappresentato per voi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, se doveste descriverli con una parola sola, con un aggettivo?
0: Grandi uomini, entrambi hanno permesso di sconfiggere un grande problema italiano e ancora li ricordiamo tutt'oggi.
3: Contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento.
4: È bello questa cosa, perché poi voi siete molto giovani, quindi non avete avuto la possibilità ovviamente di conoscerli direttamente, no? E come mai avete scelto di parlare di questa canzone? Vi piace la musica?
1: È una passione che hanno quasi tutti. Poi questa canzone principalmente è anche abbastanza, diciamo, conosciuta, quindi tutti magari la conoscono e possono e hanno capito il significato.
2: Una di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone.
4: Perfetto, allora salutate di nuovo e ringraziate per il podcast che avete ascoltato.
0: Grazie di averci ascoltato.
1: Un saluto da Cristian e Andrea.

0: Salve a tutti ragazzi, io sono Annalisa.
1: E io sono Christian, siamo due studenti dell'Istituto Gregorio da Catino e oggi parleremo del libro Per questo mi chiamo Giovanni, che utilizza la storia di Giovanni Falcone per raccontare la storia di un bambino di nome Giovanni, appunto.
0: Il libro è un romanzo scritto da Luigi Gerlando, giornalista e scrittore milanese, del 2004 e pubblicato da Rizzoli.
2: Assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina.
1: Il romanzo è composto da 11 capitoli ed è ambientato a Palermo nel 2002. Il protagonista Giovanni, per il suo 10° compleanno, riceve uno scimpanzé di peluche da suo padre Luigi e con la scusa di raccontargli la storia di questo peluche organizza un giro per Palermo. Durante la passeggiata Luigi racconterà a suo figlio la storia di un eroe, Giovanni Falcone.

0: La storia di Giovanni Falcone, per chi volesse conoscere qualcosa in più sulla vita e magari scoprire più della storia di Giovanni, consigliamo questo libro.
1: Inoltre, la prefazione è stata scritta da Maria Falcone, sorella del magistrato. Maria Falcone è una delle fondatrici della Fondazione Falcone ed è attivista italiana.
0: Ha preso parte a molte conferenze per la commemorazione del fratello e di una di queste alle cronistiche gli chiedevano un commentare sull'accaduto. Rispose: gli uomini passano e restano, le idee che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Allora Christian, perché per te è importante parlare della mafia?
1: Allora, diciamo che parlare di mafia è importante per ricordare chi è morto e chi sta morendo ancora per combatterla. Invece riguardo il libro, in passato, diciamo verso la seconda media, l'avevo già letto, quindi lo suggerisco a tutti, anche i più piccini. Invece secondo te perché è importante parlare di mafia?
0: Credo che per poter conoscere una realtà che sembra lontana dalla nostra, ma che in realtà ci riguarda tutti, infine.
1: Bene, ringraziamo per averci ascoltato tutti quanti e ricordate che noi siamo sempre Christian e Annalisa
0: e vi salutiamo dalla scuola Gregorio da Cattino.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti.

0: Per trattare questo tema abbiamo scelto un libro che racconta la figura cardine di Giovanni Falcone, magistrato impegnato contro la mafia.
1: Questo libro racconta la storia di un cucciolo, Uccio, che viene raccolto da Giovanni Falcone. È un racconto commovente su un'amicizia speciale, che affronta con leggerezza un tema difficile e dimostra come l'amore e la giustizia possono vincere sulla violenza.
0: L'autore di questo libro è Dario Levantino. Dario Levantino ha scritto diversi libri sul tema della mafia, poiché voleva denunciare la mafia palermitana, luogo in cui vive. Questo libro, in particolar modo, nasce dall'idea di raccontare Falcone collocandolo ad un cane che rappresenta la fedeltà.
1: Il cane stava infatti spesso ai piedi della statua di Falcone, situata nel tribunale di Palermo. Da questo fatto nacque l'idea del romanzo di Dario Levantino e a tutti gli effetti un racconto su Palermo, spiega Maria Falcone, sorella di Falcone, la quale firmò la prefazione del libro.
0: Afferma che il randaggio ha vissuto sulla propria carne la crudeltà e l'umiliazione. Levantino non vive più a Palermo, tuttavia ancora porta questa città nel cuore e la racconta come un solo palermitano sa fare, con l'amore e l'odio del figlio che ha lasciato la sua casa senza mai andarsene davvero e con la conoscenza profonda di chi ha provato a capire e perdonare le contraddizioni della sua terra.
1: Attualmente Maria Falcone è un'attivista italiana fondatrice della Fondazione Falcone, che ha l'impegno di promuovere la ricerca e la cultura della legalità, in particolare tra i giovani. Oggi vi stiamo raccontando questo perché vogliamo anche noi sensibilizzare tra i giovani questo argomento.
0: Che cos'è per te la mafia?
1: Allora, la mafia per me è purtroppo ancora oggi diffusa, perché è un sistema che ormai è presente in tutto il mondo. Molto spesso le persone davanti a questo fenomeno si tirano indietro per la paura, ma bisognerebbe combatterla con più coraggio, per rendere onore a chi l'ha combattuta senza timore e con perseveranza, come appunto il nostro Falcone, che oggi abbiamo citato. A proposito, ho una curiosità, il libro cosa ti ha suscitato?
0: Il cane di Falcone è secondo me un libro in cui la mafia è raccontata in modo originale e comprensibile ai giovani per il linguaggio scorrevole e semplice utilizzato da Dario Levantino.
1: Sì, hai ragione, lo consigliamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. A proposito, ringraziamo chi ci ha ascoltato fino ad ora. Vi auguriamo un buon continuo di giornata.
0: Un contributo speciale anche a Daniele, che ci ha aiutato nella realizzazione di questo podcast.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
1: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
0: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico, a parlare in un'intervista a Fik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS e già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
0: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora. A più tardi.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dall'Istituto Odero di Genova Sestri Ponente.
2: Ciao a tutti, qua che vi parla è Jack insieme al mio solito compare Fulvio e oggi vi parleremo di un progetto che riguarda la scuola.
3: Esatto Jack, la nostra scuola vanta un progetto chiamato Oasi, diventato famoso grazie ad un programma a noi dedicato qualche anno fa da Rai Educational.
2: Siamo andati a intervistare Alberto Correa, il nostro mediatore culturale spagnolo e promotore del progetto Oasi, che ci spiegherà nel dettaglio di cosa si tratta.
4: Siamo qua con il professor Correa per un'intervista. Che cos'è il progetto Oasi?
5: Allora, il progetto Oasi è un'idea che nasce dal nome, da un acronimo che significa orientamento assistito studenti immigrati. Da lì viene logicamente come informazione di cosa si tratta, ma non solo per gli studenti, ma anche per le famiglie e per gli insegnanti.
4: Quali sono i risultati e successi ottenuti da questo progetto?
5: Successi, direi un po' di successi, di risultati interessanti, un grosso aiuto per l'inserimento di queste persone straniere che arrivano senza conoscere cos'è la scuola italiana, come funziona, ma anche per le persone che accolgono, che sono qua per conoscere chi sono queste persone che stanno arrivando.
4: Un episodio, una storia che ricorda con affetto?
5: C'è una che forse è quella più significativa, la storia di un ragazzo arrivato più o meno a metà anno, per la prima volta in Italia, non parlava ancora la lingua e un giorno mi chiamano per sapere se fare un intervento, pensando che fosse la solita situazione dove il ragazzo sta comportandosi male. Sono andato di corsa, mi trovo con un ragazzo accerchiato di tutta la classe, compresi italiani, che facevano un cerchio attorno a un ragazzo seduto che spiegava matematica a tutti quanti. Un ragazzo era questo appena arrivato, uno che non parlava ancora la lingua, a malapena riusciva a comunicare, ma stava già insegnando la lingua. Questo ragazzo ha finito il percorso, poi la quinta, si è diplomato e adesso fa l'università con grande successo.
4: Ok, grazie mille.
5: Grazie a voi.
3: Interessante questa intervista fatta da campo al professor Correa, specialmente la parte in cui parlava del ragazzo straniero che ha insegnato matematica al resto della classe.
1: Sì, ora ne sappiamo di più su questo importante progetto.
3: Se volete saperne ancora di più a proposito del progetto Oasi, potete visitare il sito di Rai Educational e vedere il filmato Genova para todos.
1: Uffa, però sono un po' triste perché siamo quasi giunti alla fine.
3: Sì, purtroppo la prossima puntata sarà anche l'ultima.
1: E di cosa parliamo?
3: Del futuro, Sitch.
1: Cosa?
3: Oh sì, del mondo del lavoro, che come istituto professionale ci interessa parecchio.
1: Ok, bene, allora seguiteci e grazie per averci ascoltati. Dall'Odero è tutto, salutone, ciao.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

ascolta Radio Jeans con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2 il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans. I programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato, già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la terza notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana. Parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. I can do-

0: pom pom pom pom pom.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. Nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato, già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti. Questa è violenza organizzata. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio. 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.

Radio Jeans, la radio che dà voce ai suoi giovani protagonisti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Benvenuti alla puntata speciale di Speedy Caracol, io sono Lolly.
3: Io sono Pietro.
2: E ci troviamo al Muddy Waters.
3: In compagnia di Marco Solporini, che è il titolare, più che altro è l'organizzatore degli eventi. Facciamo subito, prima di dare la parola a lui, così ci spiega un po' cos'è il Muddy Waters, come funziona, quando è nato.
4: Intanto salutiamo il vostro pubblico, quindi amici di Speedy Caracol, welcome to your Muddy Waters experience. Il Muddy Waters cos'è? Il Muddy Waters è musica, è passione. Il Muddy Waters è la voglia di divertirsi, si corre il rischio di divertirsi venendo al Muddy Waters e sentire musica e le proposte che diamo alle persone. Abbiamo una programmazione, non voglio essere presuntuoso, però abbiamo una programmazione effettivamente che è difficile da trovare nei nostri posti. Difficile da far capire per i nostri posti, perché non essendoci mai stata una programmazione del genere, diciamo, l'utenza non è così abituata ad affrontare questi tipi di spettacolo. Oggi c'è un evento incredibile a livello, ma possiamo dirlo, mondiale, senza girarci le unghie sul colletto della giacca. Si sta parlando di Ian Pace, l'unico storico batterista dei Deep Purple, colui che i Deep Purple non ha mai lasciati, per cui può anche essere indicato come l'anima dei Deep Purple. Stasera è qua a sostenere, con l'umiltà di un ragazzino ed è un uomo di 63 anni, un gruppo di zona che sono i Rattle. E in apertura di questo evento, per commemorare il quarantennale del Machine Head Made in Japan, e sto parlando dei due dischi usciti nel 72 che hanno consacrato un po' di parco nel mondo dell'hard rock, in apertura di questo evento incredibile sarà sempre un artista di zona, Angelo Minoli, ad aprire il concerto con pezzi suoi originali suonati dallo stesso Ian Pace, che in questi giorni, con l'umiltà, ripeto, di un ragazzino, se li è studiati e viene qua a proporli con un entusiasmo incredibile. Per cui stiamo già tremando, poche ore dal concerto, stiamo già tremando e speriamo che ci sia veramente la passione che risponda a questo evento. Che sia per la musica, per la voglia di far capire cos'è stato, perché quello che è stato ha generato quello che c'è. E per cui chiunque faccia musica, anche se vuole fare intraprendere un percorso individuale, via dicendo, deve avere almeno la conoscenza di quello che ha generato tutto quello che c'è oggi, perché è un po' come costruire una casa dal tetto, no? Cioè uno fa quattro note, uno fa quattro note con la chitarra, dice sono un chitarrista, faccio i pezzi, poi ti dicono chi è, boh, un a caso David Gilmour, lo confondono con Dante Alighieri, non sapendo neanche chi è Dante Alighieri.
2: Ecco,
4: cioè, è un po' questo, è comunque cultura, un altro aspetto della cultura, ma è comunque cultura.
3: Già che ci siamo, precisiamo un po' che proposta avete qua, per chi non lo sapesse. Tu parli dei gruppi che suonano, cioè hai citato questi fondatori, queste radici della musica moderna. Per essere più precisi, che generi proponete?
4: Ma noi affrontiamo abbastanza a 360 gradi, ora le estremità non le utilizziamo né da una parte né dall'altra, né sull'elettronica né su, anche se sono aspetti effettivamente giusti e da considerare nel mondo della musica. Però bisogna anche, essendo un'attività commerciale, bisogna anche seguire quello che un po' la massa chiede, e noi non vogliamo piegarci solo ed esclusivamente a quello che la massa vuole, perché la massa della zona vorrebbe il liscio tutti i giorni e noi liscio, neanche più i capelli mi liscio, liscio basta. Non so cos'altro dire, nel senso non ci sono parole per far capire cos'è il Muddy Waters. Il Muddy Waters va frequentato per capire cosa fa. Tutto lì.
2: Ecco, ora sì. Io volevo chiedere un'ultima domanda, che sarebbe: quali saranno i prossimi appuntamenti qui al Muddy Waters? Perché sappiamo appunto di Ian Paice stasera, però questo mese, nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa?
4: Sì, ci sono continuamente. Noi abbiamo una programmazione ora a memoria.
3: Poi dire i contatti, insomma, dove cercare.
4: Sì, a memoria non mi vengono, perché ripeto, ho 8.000 date in testa, essendo organizzatore, in più sono quello che fa anche le grafiche, le cose, mi volano date e numeri dovunque. Non ridere. Il discorso è semplice, basta andare sul sito del Muddy Waters, sulla pagina programmazione, e mese per mese viene stilata la proposta di quel
3: che periodo. È www.muddywaters.it.
4: www.muddywaters.it.
2: Esatto. Esiste anche una pagina Facebook, se volessi.
4: Esiste anche una pagina Facebook che utilizziamo naturalmente per invitare tutti i nostri numerosissimi amici, che peraltro sono già arrivati al limite che Facebook può sopportare, per cui c'è una coda infinita di persone che vorrebbero entrare nel circuito, e man mano che si leva qualcuno, perché si scocciano di avere magari inviti, cose via dicendo, si inseriscono persone nuove.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: sono le 17.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
2: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Ci sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato, adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Beh, io penso che l'Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: Come ti vesti al mattino?
4: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
5: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
6: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Ciao a tutti ascoltatori, siamo Cristian Silvestri e Josef Haddad del Liceo Artistico Caravaggio di Odescalchi. Siamo pronti per un tuffo nel mondo del crimine e della giustizia con un tocco umoristico? Oggi parliamo del famigerato maxi processo e del nostro pentito di mafia, Tommaso Buscetta. Pronti?

0: Iniziamo con il maxi processo degli anni Ottanta, una sorta di raduno antimafioso. Era così grande che sembrava una sorta di guerra degli esterni per gli intenditori del trono di spade.
1: Giusto, il maxi processo coinvolse oltre 450 imputati, un po' come se fosse Hogwarts che processa tutti i mangiamorti in un colpo solo.
0: Esattamente, immaginate la scena quando ha deciso di diventare il gossip mafioso. Ha svelato segreti e retroscena, trasformando Cosa Nostra in una soppopera.
1: E che dire della sua mossa strategica di cambiare fazione? Un vero plot twist nel mondo criminale. Mi immagino gli altri mafiosi che urlano: hai cambiato squadra senza nemmeno avvertire.
0: Ah, un classico esempio di traditore professionista. E se ci pensate avrebbe fatto una carriera stellare in quell'ambito.
1: Assolutamente, ha fatto sì che la mafia diventasse un out of fashion più velocemente di una vecchia tendenza su TikTok.
0: Ah, a parte gli scherzi, cominciamo dalle origini, che ne dici?
1: Assolutamente. Nato in Sicilia nel 1928, Buscetta ha avuto un inizio di vita che sembra uscito da un film di gangster, una sorta di Mamma Mia, ecco Tommaso.
0: Sì, immagino la sua culla circondata da piccoli fucili e cannoni. Però dai, Buscetta ha preso una strada piuttosto inaspettata, vero?
1: Esatto, dopo tante avventure criminali ha provato a passare dalla parte dei buoni, diventando un collaboratore di giustizia. Un po' come passare da capo famiglia a capo collaboratore.
0: Giusto, ma secondo te che ruolo ha avuto nel grande processo della giustizia?
1: Buscetta è stato la superstar della testimonianza.

0: La sua collaborazione ha portato a una rivoluzione nel combattere la mafia.
1: Esattamente, una storia che dimostra che anche nell'oscurità una persona può cambiare le carte in tavola.
0: Riguardo il maxi processo, però, fu un vero e proprio terremoto nella storia giudiziaria italiana. Immaginatevi una partita a scacchi tra la giustizia e la mafia, con Buscetta a fare le mosse più audaci.
1: Certo, e ogni pedina sul tavolo era una rivelazione scioccante della struttura e le attività della mafia. Un thriller giudiziario che ha fatto impallidire molti romanzi polizieschi.
0: E non dimentichiamo la famosa Pizza Connection. Non era solo un tipo di consegna a domicilio, ma una rete internazionale di traffico di droga collegate dalla mafia siciliana.

0: Beh, immagino che la Pizza Connection abbia portato a domicilio più guai che delizie. Ma torniamo a Buscetta, il nostro antagonista protagonista.
1: Ha davvero fatto la differenza, aprendo una finestra sul mondo segreto della mafia e svelando le gerarchie e le strutture della famiglia mafiosa. E come se avesse detto: tagliamo il nastro rosso per una nuova era di giustizia.
0: Nonostante quel periodo tumultuoso, abbiamo visto emergere capolavori culturali ispirati a questa lotta contro la mafia. Consiglio vivamente la serie Gomorra per chi vuole immergersi nella criminalità organizzata, ma ci sono anche libri come Cosa Nostra, Pino Arlacchi, che offrono una prospettiva unica, o come Il Traditore o la serie Il Cacciatore, che vi porteranno in quel periodo intenso.
1: E che dire della canzone Ma che disastro è comandante di Francesco De Gregori, una vera gemma che mette in luce la complessità e l'ingiustizia di quei tempi.
0: Sì, a questo punto vi starete chiedendo perché abbiamo scelto di approfondire proprio il maxi processo. Beh, penso che sia una delle storie più affascinanti e coraggiose mai raccontate. Buscetta è stato un pioniere nel rompere il codice d'omertà.
1: Assolutamente, Christian. Mi ha davvero colpito il coraggio di Buscetta nel dire basta a una vita di crimine e violenza. Questa storia è un monito contro l'ingiustizia e la brutalità della mafia.
0: Bene, con questo concludiamo l'episodio di oggi. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel passato, tra intrighi, tradimenti e coraggio. Speriamo che la storia di Tommaso Buscetta vi abbia affascinato quanto ha affascinato noi.
1: Esattamente, ci vediamo al prossimo episodio e ricordatevi, la verità spesso supera la finzione. Ciao da Joseph,
2: Christian,
3: Marco,
4: Anna,
5: Penelope,
6: Martino.
1: Alla prossima.
7: State ascoltando
8: la giusta frequenza.
7: La giusta frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
10: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
10: La Fondazione Media Literacy.
7: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
7: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, Stump Stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta, mi tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai, dai, dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli, nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni già rese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso russo.

0: alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: After the show it's the after party then. After the party it's the hotel lobby then. After the Belvedere then it's probably Chris. And

0: I'm just playing, ladies, you know.
1: Quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto. Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, lavora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
2: Dai, andiamo a vedere.
1: Dai, andiamo a suonare. Chi è che suona?
2: Papà, sono io. Oh, okay.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Buon pomeriggio a Marina Cogoli Biroli, responsabile dell'area dei progetti per bambini del Festival della Mente di Sarzana, che è qui oggi con noi per raccontarci quello che accadrà da venerdì sera a domenica a Sarzana in occasione proprio del Festival della Mente, che è giunto ormai alla sua 8ª edizione. Grandi successi gli anni passati, speriamo che si ripeta anche quest'anno. Buongiorno Marina.
2: Buongiorno Maria Elena e grazie di averci chiamato.
1: Qui con me a intervistare Marina Cogoli Biroli c'è Andrea Butros del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno Maria Elena, buongiorno Marina. Dunque, il Festival della Mente è giunto ormai alla sua 8ª edizione, per cui si può fare all'incirca una stima di quello che è stato il successo degli anni passati e anche una previsione di quello che sarà quest'anno?
2: Guardi, una stima del successo degli anni passati sono le 40.000 presenze a cui siamo arrivati lo scorso anno in 7 anni, partendo da 12.000 presenze il primo anno, siamo saliti a 40.000 presenze e quest'anno crediamo di arrivare sicuramente alle 40.000 presenze, non so se le supereremo o meno, comunque abbiamo avuto grandissima richiesta di biglietti sia online che in biglietteria. Continuano ad arrivarci richieste anche telefonicamente o sul nostro sito di Facebook, addirittura è nato quasi un mercatino di scambio di biglietti per poter accedere agli eventi, quindi immaginiamo che sarà, speriamo che sarà un successo anche quest'anno, il pubblico è molto fedele, insomma.
3: Ma l'affluenza è tutta di Sarzana oppure c'è molta gente anche da fuori?
2: Molta gente da fuori, da tutte le regioni italiane, abbiamo anche stranieri che arrivano proprio per il festival, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Inghilterra e qualcuno anche dalla Spagna. Abbiamo fatto fare 2 anni fa un'intervista da una società e proprio abbiamo visto che il festival copre una larghissima fetta dell'Italia e qualcuno dall'Europa.
1: Quindi la mente è un soggetto che fa presa, è un tema che sicuramente interessa, ma da quali punti di vista è considerato? Perché può essere affrontato appunto da diverse prospettive.
2: Sì, la mente può essere affrontata dal punto di vista dei nostri relatori che spaziano, non so, dagli scrittori agli psicanalisti, artisti, scienziati, filosofi, ludologi, che vengono a raccontare il come e perché del loro lavoro e come si sono applicati con la mente nella creatività, ecco.
3: I programmi in particolare cosa tendono a stimolare nei bambini?
2: Per i bambini noi vogliamo stimolare innanzitutto la loro creatività e la loro mente e la passione a qualche cosa, quindi conoscendo varie cose possono appassionarsi a un argomento che potrebbe essere, che ne so, l'archeologia piuttosto che una delle materie scientifiche di cui abbiamo i laboratori, oppure il gioco attraverso varie forme di gioco, oppure l'amore e la passione per gli animali, per il verde, cerchiamo di gettare dei semi che possono germogliare e dare magari anche degli ottimi frutti.
0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Ecco, io ritengo che questa sia un'ottima iniziativa, un'ottima proposta, anche proprio perché spesso nella scuola tantissimi temi, tantissime discipline non vengono nemmeno toccate. Mi riferisco, non so, alla linguistica, ci sono veramente una marea di aspetti della conoscenza umana che non sono affatto trattati nel periodo scolastico. Ci sono quindi alcune iniziative, come ad esempio quella della Philosophy for Children, no? Che propongono ai bambini progetti specifici per interessarli a qualche cosa che in realtà tradizionalmente e storicamente è conosciuto più da adulti o quantomeno
2: certo,
1: ecco, nell'adolescenza.
2: Certo.
1: Che cosa si potrebbe fare per far sì che quello che viene proposto in occasioni come questa del Festival della Mente ai bambini e ai ragazzi venisse esteso anche a livello scolastico, didattico, quantomeno appunto come stimolo nell'età della formazione?
2: Guardi, non lo so, probabilmente o aggiornare gli insegnanti, aiutarli ad aggiornarsi in questi campi, oppure introdurre dei laboratori dall'esterno che portino queste nuovi modi di approcciarsi a dei temi molto belli, interessanti, che si pensino che siano solo da adulti, portarli ai ragazzi. Così che loro si possano, anche gli insegnanti possano fare formazione. Infatti tra i nostri volontari noi abbiamo anche o studenti che studiano pedagogia o insegnanti, perché volentieri vengono a fare i volontari, perché in questo modo fanno anche formazione per loro stessi.
3: Può essere quindi la nuova frontiera della scuola? In qualche modo?
2: Non lo so, mi sembra un po' eccessivo questo, però insomma anche questo è uno stimolo e aiuta.
3: Un modello giusto per il futuro, ecco.
2: Sì, sì. Tenga presente che il Festival della Mente ha anche un'altra iniziativa che si chiama il Festival della Mente in classe, per non fare morire questa esperienza, la fondazione e il comune di Sarzana hanno pensato di prolungare il festival nell'anno, e per la provincia alla Spezia e per la provincia della Spezia tutti gli anni si tengono degli incontri che si chiamano proprio chiamati il Festival della Mente in classe. L'ultimo di quest'anno che abbiamo avuto è stato con il professor Barbero, che ha incontrato gli studenti dei licei di La Spezia e provincia, e ha tenuto un incontro in cui ha parlato dei 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso le figure di Garibaldi, Vittorio Emanuele e Cavour. Quindi noi cerchiamo sempre di portare alcuni elementi che sono stati trattati al Festival della Mente anche agli studenti dei licei e in classe, insomma. È un modo anche questo per prolungare il festival e avvicinarci sempre di più ai giovani, ecco. Prima di il professor Barbero, quest'anno abbiamo avuto anche Gherardo Colombo, che ha parlato di Costituzione e di diritti e doveri dei cittadini italiani, ecco.
1: Il festival quindi dal 2 al 4 settembre, quali sono i grandi nomi di questa 8ª edizione?
2: Non mi faccia fare una classifica, mi dispiace, no. Non posso. Grandi nomi, allora, nel campo degli adulti, un grande nome che non ha bisogno di nessuna pubblicità, però che è un grande vecchio che avrà delle cose bellissime che secondo me da dirci, perché è un grande vecchio ma con una mente giovanissima, è Zygmunt Bauman, che parlerà venerdì sera in piazza Matteotti. E poi abbiamo scienziati, filosofi, Adam Phillips, Luce Rigarai, che parlerà domenica sera, questo legame che lei ha stretto con la psicanalisi e lo yoga è molto interessante. Spettacoli per adulti, abbiamo Sonia Bergamasco e Gifuni, che leggeranno l'epistolario di Attilio Bertolucci per Paolo Pasolini, che è molto interessante. E poi invece per i bambini e per i ragazzi, da Caccia al Tesoro, create da Ennio Pérez, per loro, quindi basate su tutti i giochi di logica, i laboratori, come abbiamo detto, abbiamo due, quest'anno abbiamo inserito dei laboratori di filosofia tenuti da questo gruppo che si chiama Ludosofici, sono due giovani filosofi che si tengono questi laboratori per portare la filosofia proprio a livello anche dei bambini piccoli di 4 anni, quindi creando, toccando, facendo, ma stimolano il ragionamento filosofico. E poi, non so, la cucina molecolare spiegata ai ragazzi, quindi esperimenti di chimica ma piacevoli e divertenti, cucinando senza usare il classico fuoco o i classici agenti fisici che si usano, quindi avvicinare i ragazzi proprio a quelle materie che possono sembrare un po' ostiche e invece sono piacevoli, divertenti e intervengono nella vita di tutti i giorni.
0: State ascoltando Voci dal Network.
1: tantissimi gli appuntamenti, quindi gli spunti e gli stimoli per far sì che la nostra mente faccia un po' ginnastica, insomma, si risvegli dalla routine e trovi delle occasioni per sgranchirsi un po', ecco, mettiamola così, non soltanto dal 2 al 4 settembre a Sarzana, ma tutto l'anno, perché poi appunto gli stimoli durano tutto l'anno. Ringraziamo Marina Cogoli-Biroli per averci presentato questa 8ª edizione, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a partecipare al festival o anche ad andare a visitare il sito, vuole ricordarcelo Marina?
2: Certo, www.festivaldelamente.it, sul sito potrete trovare anche il nostro Facebook e Twitter su cui lasciare magari la vostra definizione di creatività. In questi giorni credo che si siano collegati, cioè abbiamo già più di 1000 Twitter dai nostri relatori che ci hanno dato delle definizioni di creatività deliziose, per esempio Ennio Perez ha detto creatività uguale ti reca vita, oppure Emanuele Trevi, creatività è un'idea, è una cosa che arriva troppo presto o troppo tardi. Quindi visitate il nostro sito, andate su Facebook, andate su Twitter e vi ricordo che abbiamo anche una collana di libri che è nata dal Festival della Mente, sono libri che i nostri relatori hanno scritto dal loro intervento, non sono degli sbobinati ma sono dei piccoli libri che hanno avuto molto successo, 12 titoli negli anni passati, due nuovi escono e verranno presentati al Festival e sono quelli del professor Boncinelli o di Adriano Prosperi e poi la collana ha avuto così successo che adesso l'abbiamo riproposta anche in ebook presso Book Republic, quindi potete seguirci ad ampio spettro.
1: E allora seguiamo tutto il Festival della Mente, il consiglio è anche di essere creativi, a tutti i nostri radioascoltatori siate creativi e postate le vostre definizioni di creatività. Mi piace segnalare anche il fatto che sul sito sono presenti le registrazioni di alcuni degli interventi degli anni passati, una cosa che piace molto a noi radiofonici, diciamo, potete andarvi a riascoltare alcune delle conferenze appunto delle passate
2: certo,
1: edizioni.
2: Noi mettiamo gratuitamente online dopo una settimana, 10 giorni dal festival, tutti gli eventi per adulti sono tutti in audio e in audio e video, fruibili proprio a tutti, e a noi fa molto piacere questa cosa perché riceviamo molti consensi da chi non è potuto venire al festival, ci sono tantissime persone che ci scrivono che attendono che noi mettiamo online i nostri eventi.
1: Trovo che sia un'ottima iniziativa e noi di Radio Jeans vi facciamo i complimenti, la condividiamo assolutamente. Ringraziamo ancora allora Marina Cogoli-Biroli, ringraziamo Andrea Vutros del Liceo Scientifico Cassini di essere stato qui con noi.
3: Grazie a te.
2: Vi aspettiamo.
1: E l'appuntamento allora è al Festival della Mente a Sarzana dal 2 al 4 settembre. Buongiorno e un saluto da Radio Jeans.
2: Grazie, buongiorno.
4: Radio Jeans al Festival della Mente 2011.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
5: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Collegato con il grande tema del brain health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
3: In che modo, professore?
2: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
3: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
2: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età, anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bum, bum, bum, bum, bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Let's kick it.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto No TAV in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
2: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milioni, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
2: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Schlein respinge le accuse di connivenza.
1: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico, svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia. Sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Jenny De Gaetano.
4: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
5: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
6: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
7: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
4: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Le 20 jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Siamo Gaia, Sofia, Alessia, Sara e Tommaso del Liceo Vittoria Colonna di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza. Oggi vi parleremo di alcune donne che hanno rivoluzionato la storia del crimine, mostrando una nuova realtà di cui pochi sono al corrente. Considerando i recenti avvenimenti di cronaca nera, abbiamo pensato di parlare della figura della donna. Questa volta però non come vittima, ma come carnefice. Per questo oggi abbiamo deciso di raccontarvi la vita e le azioni di alcune donne che sono riuscite a imporsi e hanno scelto la strada della violenza.

0: donna estremamente importante per la storia della mafia è Ma Barker. Kate Ma Barker è stata una criminale a capo di una banda composta da lei e dai suoi quattro figli del centro-ovest degli Stati Uniti, ovvero il Midwest. Ma Barker fu descritta da J. Edgar Hoover, primo capo dell'FBI, come il cervello criminale più crudele, pericoloso e pieno di risorse della fine del XIX secolo. Kate Ma, nel 1892, si sposò con George Barker, con il quale ebbe quattro figli, chiamati Fred, Lloyd, Arthur e Herman Barker. Kate Ma decise di cacciare di casa suo marito, poiché era alcolizzato, dunque crebbe da sola i suoi figli. Il primo crimine commesso dalla sua banda fu una rapina nel 1910, in cui nella fuga investirono e uccisero un bambino con la loro macchina. Ma Barker preparava attentamente i crimini senza mai parteciparvi in prima persona, poiché si concentrava nel prendersi cura e nel gestire i membri della famiglia. Venne ucciso il 16 gennaio del 1935 in una sparatoria con l'FBI in Florida. Ma Barker divenne un vero e proprio mito che ispirò moltissimi artisti nelle loro opere. Ricordiamo Bill Kahn nel film La famiglia assassina di Ma Barker, pellicola del 1966. A lei fu dedicata anche una canzone omonima dei Boney M, il gruppo musicale Europop, per la loro celebre Rasputin. Barker fu l'ispirazione anche della serie televisiva Batman. In un episodio c'è la parodia della donna e dei suoi figli. Proseguendo con la storia, in Italia troviamo Assunta Maresca, anche nota come Pupetta. Pupetta nasce a Castellammare di Stabia il 19 gennaio 1935. Era la figlia di Alberto Maresca, un contrabbandiere. Era anche nipote di Vincenzo Maresca, condannato a 7 anni per l'omicidio del fratello. La prima volta che Assunta Maresca ebbe problemi con la giustizia fu quando aggredì una compagna di classe, ma non venne condannata poiché la compagna ritirò la denuncia.
1: Pupetta era una donna molto attraente e, proprio per questo, vinse anche un concorso di bellezza. Si innamorò di Pasquale Simonetti e nel 1955 si presentò incinta al matrimonio con il giovane delinquente. Il loro testimone, Antonio Esposito, veniva chiamato Totone Polignano. Esposito, qualche mese dopo le nozze, fu il mandante dell'omicidio del marito di Pupetta, assassinio che avvenne il 4 ottobre 1955. Pupetta, incinta di 6 mesi, si vendicò, uccidendo Antonio Esposito. L'omicidio avvenne durante il periodo della lotta di potere della Camorra, a causa della gestione dei prezzi del mercato ortofrutticolo. Il 14 ottobre venne arrestata e partorì il figlio in carcere. Fu condannata a 13 anni e 4 mesi, ma ne scontò solo 10. Infatti, fu graziata. Nel 1967 divenne attrice, interpretando se stessa nel film Delitto a Posillipo, diretto dal regista Renato Parravicini. Dopo questa esperienza cinematografica, aprì 2 negozi di abbigliamento a Napoli e 3 anni dopo si innamorò del camorrista Alberto Ammaturo, con il quale ebbe 2 gemelli. Il loro rapporto si ruppe nel 1974, quando Ammaturo fece uccidere il primogenito di Pupetta, ma venne assolto per mancanza di prove. Il cadavere del figlio non fu mai ritrovato. Venne poi arrestato in Perù, con la sua nuova fidanzata. Nel 1981, Pupetta fu successivamente accusata di essere la mandante dell'omicidio di Ciro Galli, ma venne scagionata per mancanza di prove.

0: 13 febbraio del 1982, nel mezzo della guerra tra camorra organizzata e Nuova Famiglia, Popetta rilasciò una conferenza stampa al circolo della Villa Comunale di Napoli, nella quale minacciò apertamente Raffaele Cutolo, dicendo: se per Nuova Famiglia si intende tutta quella gente che si difende dallo strapotere di quest'uomo, allora mi considero affiliato a questa organizzazione. Dopo poco fu arrestata per aver ordinato l'omicidio dello psichiatra Aldo Semeravi, che aveva dichiarato Cutolo infermo mentalmente. Popetta nell'occasione fu anche accusato di traffico di stupefacenti e tentata estorsione. Venne poi nuovamente scagionata. Si scoprì inoltre che la donna gestiva delle feste alle quali partecipavano magistrati ed altre personalità conosciute. Morì il 29 dicembre del 2021 all'età di 86 anni nella sua villa a Castellammare di Stabia.
1: Per quanto queste donne non si possano considerare rivoluzionarie e non abbiano lottato per la loro emancipazione e sicuramente sono lontane dal concetto di libertà che tutte noi auspichiamo per il genere femminile, sono ugualmente riuscite a prendere e mantenere il potere in un ambiente tipicamente molto maschilista e patriarcale. Bisogna ricordarsi che in Italia ci sono eccezioni di donne a capo di gruppi mafiosi, infatti il loro ruolo rimane maggiormente quello di moglie o prostituta, entrambi ruoli considerati marginali, anche se, soprattutto nel primo caso, diventano così anche loro complici criminali. In America del Sud, invece, la quantità di donne che sono a capo di giri di crimine organizzato e di cartelli di narcotraffico è decisamente più alta rispetto al resto del mondo. In Giappone e in Russia, similmente all'Italia, la donna non ha un ruolo attivo, anche se negli anni è nato un po' il mito della donna a capo della Yakuza a causa del film cult Kill Bill.
0: Nell'ultimo decennio, in Italia, abbiamo visto che la donna all'interno della mafia ha un ruolo leggermente più centrale, ma viene estremamente sfruttata e mercificata. Questo si può considerare una specie di cambiamento, nonostante questo cambiamento stia avvenendo in un ambiente pericoloso e immorale? Per approfondire l'argomento abbiamo pensato di parlarne con un'esperta, la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Grazie per essere intervenuta su ZaiTime.
2: Dottoressa, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite?
1: Sì.
3: Perfetto.
1: Dottoressa.
3: No, perché ho messo viva voce per essere più a mio agio.
1: Perfetto. Dottoressa, partiamo dal contestualizzare l'argomento. Che ruolo svolge la donna nella mafia italiana?
3: Io partirei dall'attualità, anche se ho seguito il vostro ragionamento circa l'evoluzione storica che va un po' di pari passo con quella sociale. Attualmente possiamo dire che l'esperienza antimafia italiana dimostra che il ruolo della donna è cruciale nell'ambito della criminalità organizzata, nell'ambito della mafia, perché possono le donne sicuramente si presentano come attori importanti, nel senso che possono supportare, possono gestire le organizzazioni criminali di appartenenza, e la loro importanza come a contrario viene rivelata dal timore che queste organizzazioni criminali hanno del fatto che le donne possano diventare collaboratrici di giustizia, cioè possano lasciare l'organizzazione, perché ovviamente la mafia, come tutte le organizzazioni criminali chiuse, basate sull'accordo che deve rimanere occulto anche se si manifesta con una forza di intimidazione all'esterno, hanno come grandissimo timore quello di essere penetrati dall'interno e appunto di subire le conseguenze negative che derivano dalle rivelazioni di quelli che sono stati degli insider. Sempre di più si teme che collaboratrici di giustizia possano diventare le donne. Questo che significa? Se l'organizzazione criminale teme il contributo dichiarativo che per i processi e per le indagini può fornire la donna, vuol dire che la donna all'interno di quell'organizzazione criminale ha acquisito una posizione di rilievo e quindi possiede delle informazioni molto rilevanti circa tutta l'attività illecita, omicidi, traffico di droga, estorsioni, riciclaggio, tutto il panorama delle attività illecite che le mafie, non solo in Italia e in Europa, ma nel mondo, perché ormai le mafie hanno una dimensione intrinsecamente trasnazionale, manifestano. Diversi collaboratori di giustizia che sono uomini dicono delle donne, loro conoscono tutto sulla mafia. Ovviamente questo non toglie quello che anche voi avevate osservato, cioè il fatto che le donne all'interno delle organizzazioni criminali per esempio agiscono attraverso, sfruttando i loro legami familiari o i loro legami affettivi, i loro legami sentimentali. Questo però non significa sminuirne il ruolo. Infatti io preferisco utilizzare quando anche parlo con i miei colleghi stranieri, preferisco utilizzare come termine quello che le donne agiscono dall'interno, non dietro la scena, perché spesso no, si dice agiscono dietro le quinte, agiscono dietro la scena. No, in realtà non utilizzare il legame familiare, il vincolo affettivo, non significa agire in maniera occulta, significa agire dall'interno interno, cioè la famiglia è una struttura all'interno dell'organizzazione criminale, quindi è come un maggior grado di profondità. Però è anche vero che il ruolo di mogli e di madri può contribuire in maniera determinante a mantenere e a nutrire la cultura della mafia. Se facciamo per un esempio che riguarda il matrimonio, per esempio, il matrimonio può aumentare il potere dell'organizzazione, può creare o rafforzare delle alleanze, può risolvere dei conflitti. Non l'hanno inventato le organizzazioni mafiose. Se era così, diciamo, se è stato così nella storia anche per la gestione del potere legale, può essere mutatis mutandis utilizzato anche nella gestione del potere illegale. Vi faccio un esempio: un importante cartello della mafia napoletana, cioè la Camorra, che si chiama Alleanza di Secondigliano, ed era composta da cinque clan, tra l'altro che hanno partecipato anche con la nuova famiglia alla sconfitta della nuova Camorra organizzata di cui voi avete parlato. Ebbene, tre di questi gruppi criminali avevano a capo tre boss che hanno sposato tre sorelle, le sorelle Aieta, e nel quarto gruppo che diciamo era quello del clan Licciardi. Si tratta di tutti i clan ancora operativi, però io sto facendo un po' una carrellata nel tempo. Nel quarto gruppo spicca la figura di Maria Licciardi, che viene descritta come la principessa dai suoi sodali camorristi, e lei si è trovata in una famiglia, appunto la famiglia Licciardi, che è risultata vincitrice nell'ambito di una feroce faida che si è consumata a Napoli tra con un contrapposto clan, anzi una contrapposta federazione, perché c'era l'alleanza di Secondigliano contrapposta al cartello Mizzo Mazzarella Sarno.
0: Attualmente ci sono donne considerate pericolose all'interno della mafia?
3: Certamente, abbiamo delle donne talmente considerate pericolose che in quanto detenute sono sottoposte al cosiddetto carcere duro. Si tratta di un regime detentivo speciale, probabilmente lo avete già sentito nominare, si parla qualche volta del 41 bis, anche in alcune, mi è capitato di sentire anche alcune canzoni di alcuni rapper romani che fanno riferimento alle loro condizioni di vita come se fossero al 41 bis. E comunque sì, è un regime particolarmente di detenzione particolarmente severo, che non consente contatti con il mondo esterno, proprio perché il presupposto è di evitare che anche dall'interno del carcere queste persone e quindi queste donne così potenti siano capaci di gestire anche dall'interno del carcere la loro organizzazione criminale. E vi faccio solo degli esempi di due donne, che Maria Licciardi, di cui ho parlato, per esempio, è detenuta al regime detentivo speciale perché è stata condannata per associazione mafiosa, per estorsione, per altro, ma ci sono anche delle altre donne che per esempio appartengono all'andrangheta calabrese. C'è una donna che si chiama Maria Serafina Nocera, che è stata condannata, anche se con sentenza mi sembra che ancora non sia definitiva, comunque per essere stata la responsabile dell'espansione del potere della sua famiglia, la famiglia Bellocco, nella regione Lombardia, quindi dalla casa madre, che era la Calabria, alla regione Lombardia. Ovviamente lei ha preso questo ruolo così importante in quanto figlio era in prigione e quindi ha potuto utilizzare il suo ruolo di moglie e madre dei boss della famiglia Bellocco.
0: Per la sua esperienza, è più pericoloso un capo mafia uomo o donna?
3: Sotto questo profilo la pericolosità non dipende dal genere, è completamente dipende dalle circostanze in cui queste figure criminali si trovano. Direi che al momento statisticamente abbiamo più mafiosi maschi che femmine, ma penso che si possa trattare più di un dato quantitativo che non qualitativo.
0: Ringraziamo la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, per aver rilasciato questa preziosa intervista. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Gaia, Sofia e Sara, del Liceo Vittoria Colonna.
3: Arrivederci, buon lavoro.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21:02.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

basta caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Ciao ragazzi, qui è Walter dal Centro Benedetto Acquarone, sono con i colleghi della redazione e col coordinatore del centro, Fulvio di Sigismondo. E siamo qui per sollevare un punto sul fatto che un gruppo di ragazzi ha rifatto richiesta in comune per un problema. Sostengono che a Chiavari non c'è un centro di aggregazione o comunque un luogo dove i giovani possono riunirsi e svolgere attività giovanili, appunto. Cosa ne pensate in proposito?
3: Allora, intanto vi ringrazio di avermi ospitato qui nella vostra redazione. Sicuramente a Chiavari si è aperto un dibattito su questo tema e credo che la decisione, come è stata riportata anche dal secolo XIX, di una riunione, di un incontro con questi ragazzi che hanno sollevato questa istanza abbia un carattere fortemente positivo. Dobbiamo prima di tutto comprendere le ragioni sostenute da questi ragazzi e capire

0: quanto e in che misura il nostro centro possa costituire una risposta alle loro esigenze. Perlomeno questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensiate anche voi.
1: Pensate che forse il problema sia nel fatto che il centro non è abbastanza pubblicizzato, diciamo, che i giovani non lo conoscano?
2: Io sono venuto a conoscenza del centro Benedetto Corone attraverso amici che suonavano e venivano qua per divertirsi. E come pubblicità, diciamo che se non vieni a conoscenza così di girovoci e via dicendo, non lo riesci a trovare. Anche se adesso stanno mettendo su un portale per riuscire a trovare anche su internet.
1: Effettivamente il centro Benedetto Corone è stato nominato negli articoli di giornale, però si sostiene appunto che il centro sia troppo fuori mano per essere raggiunto dai giovani, che lo preferirebbero più centralizzato rispetto a un ambiente chiavarese. E potete esporci i pro e i contro dell'attuale localizzazione dell'edificio?
3: Sicuramente un contro grandissimo è quello che è comunque abbastanza distante, perché va bene, è un po' isolato dalla cittadina di Chiavari, anche se rimane sempre dentro a questa. Però comunque un pro è che innanzitutto si decide di venire qua, tutti noi andiamo là di nostra scelta, nostra spontanea volontà. È comunque un posto dove si può far casino, possiamo fare quello che vogliamo alla fine. Non disturbiamo nessuno proprio perché è in un posto così lontano dalla cittadina.
4: State ascoltando Voci dal Network.
1: Ci saranno nuovi incontri in comune con l'assessore e i giovani che hanno sollevato la tematica. Ai prossimi incontri sarà presente anche il nostro coordinatore Fulvio e anche dei ragazzi del centro. Come avete intenzione di improntare il dibattito?
0: Ma guarda, io penso che sia fondamentale all'interno di questa tematica anzitutto ascoltarsi e comprendere reciprocamente quelle che sono le esigenze e le aspettative dei ragazzi che hanno animato questo dibattito. Sicuramente è fondamentale capire quali sono le esigenze e quali sono le necessità, e nello stesso tempo anche cercare di illustrare, ecco, le opportunità che il nostro centro può offrire. Può darsi che non si possa venire incontro a tutte le esigenze o alle esigenze di tutti, però è fondamentale che questo dialogo promuova soprattutto una reciproca conoscenza. In questo senso sottolineo, ecco, che l'attuale amministrazione del comune di Chiavari ha lavorato, diciamo, proprio in questa direzione. Il nostro centro è un centro, diciamo, del comune di Chiavari, è un centro pubblico, e quindi credo che questa esigenza che è stata avanzata rappresenti per tutti una grossa opportunità.
1: Bene Fulvio, grazie per il contributo, grazie a voi ragazzi. Continuate a seguirci per tenervi aggiornati sulla situazione. Qui è tutto dal Centro Benedetto Corone, un luogo aperto per tutti.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul. Cause
1: radio
0: should be fun.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, hey, yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.